0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema è buona la prima. Ben trovati da Gianluca. È il 2009 quando Checco Zalone fa il salto dal piccolo al grande schermo con la sua opera prima Cado dalle nubi, che segnò anche l'esordio di Gennaro Nunziante alla regia. La pellicola, che affronta i principali temi sociali ed economici del bel paese, narra la storia di un aspirante cantante pugliese. Fidanzato con Angela, viene lasciato perché non ha un impiego stabile, ma Checco coltiva il sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e cerca in tutti i modi di riuscire. La sua lenta ed inesorabile scalata verso il successo, con tanto di trasferimento al nord, si mescola con la conoscenza di Marica e la partecipazione ad un noto talent show, oltre al rapporto con il cugino Alfredo e al suo compagno Manolo che lo ospitano. Con il film viene pubblicato anche l'album omonimo, contenente tutte le tracce. Il brano Angela, tra i più iconici del suo repertorio musicale, vinse il Nastro d'Argento nel 2010 per la miglior canzone originale e risultò tra i candidati, sempre nella stessa categoria, al Davide di Donatello, dove tuttavia perse contro Baciami Ancora di Jovanotti.
2: Se mi chiedi chi è la ragazza per me, Angela, io dico te.

amore mio, io e te, per sempre insieme, sia nella brutta che nella cattiva sorte, amore. Amore, io avrò cura di te, ma non come a quella a Franco Battiato, la cura a chiacchiere. No, Angela, io pagherò. Pagherò i migliori dottori per curare le malattie che ti colpiranno, perché le malattie arrivano. Ragazzi, non dobbiamo nascondercelo, ma saremo in due a curarle, le tue malattie. E guarda, anche saranno loro ad avere la vinta su di te, tu non dovrai mai temerle. Mai, mai, oh mia bella.

Checco Zalone con Angela su Radio Animati da Cado dalle Nubi, film che uscì nelle sale cinematografiche il 27 novembre 2009 e nel primo weekend di programmazione riuscì ad incassare 3 milioni di euro. Con i suoi 14 milioni totali si piazza all'undicesimo posto dei film con più incassi nel biennio 2009-2010. Checco Zalone ha sempre sottolineato il carattere autobiografico del film. Anche lui ha lasciato il sud per trasferirsi al nord, sperando di realizzarsi come musicista. E anche questo appuntamento di Chuck si canta termina qua. Ma restate su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare insieme.

0: io non verrò.
1: Andiamo, vieni anche tu.
0: E va bene, verrò anch'io.
1: Oh, finalmente ti ho convinto. Ci divertiremo un mondo.
2: Tutti in campo un collante.
3: Questo è Radio Animati e io sono Manuel De Peppe. Un abbraccio a tutti da New York.

0: ricevuto. Vi ricordate delle cartoline che si spedivano dal mare? Oggi nell'era di WhatsApp, dei social network, è impensabile chiedere ad un amico di spedirci una cartolina, ma un tempo era normale. Non importava dove andavi, in un piccolo paese, al mare, in una città d'arte, ma quando arrivavi la prima cosa da fare era andare dal tabaccaio e comprare una cartolina. Ci voleva del tempo per sceglierle. Di solito quelle classiche con la chiesa o con la piazza del paese erano destinate ai nonni, quelle più belle ai genitori e quelle con la signorina in topless agli amici che erano rimasti a casa. Si passavano delle giornate intere a scrivere una cartolina, con tanto di elenco cartaceo con gli indirizzi dei destinatari. E se poi non ricordavi il numero civico, pazienza, tanto il postino lo sapeva. Era davvero impegnativo trovare delle frasi originali per tutti, e allora spesso si ripiegava sui classici «tanti saluti da Riccione» oppure «manchi solo tu». Per spedire una cartolina occorrevano i francobolli. I più igienisti utilizzavano una spugna imbevuta, ma il bello era leccarlo il francobollo e sentire in bocca quel retrogusto di colla.
1: Dice pure!

0: dai cuscini.
1: Chi mi ha messo nel cassetto i pulcini.
2: Guarda, si è truccata con il becco tutto rosa. Ci scommetti la merenda che si sposa. Sposa un pellicano.
0: Forse sposa un cagnolino.
1: Alle

0: ora basta giocare, devi ancora studiare.
1: Uffa, papà!
2: Solo un minutino, se le diamo un regalino, da domani forse avremo un vitellino. Portale qualcosa.
3: La cicogna è la mia amica.
4: Niente scherzi.

illustre direttore dello zoo. Mi permetto di scrivere due righe. Secondo lei, alle cicogne, chi lo porta un bambino? Pronto? Dottore, mi scusi se la disturbo a quest'ora, ma devo dire che questa situazione è stata troppo. Io vorrei sapere, secondo lei, alle cicogne, chi lo porta un bambino? Senta, agente, mi scusi se lo fate venire qui, ma d'altra parte non potrei dire, ecco, non potrei dire, se secondo lei, alle cicogne, chi lo porta un bambino?

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.
2: Radio Animati, cover d'autore.

Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.

0: finita.
1: Per sempre.
2: Ciao, sono Douglas Meagan e vi saluto tutti quanti che seguono Radio Animati. Vi aspetto tutti quanti.

0: Questa è Radio Animati.
1: John Blackstar, astronauta. Attirato in un buco nero, approda in un universo alieno. Intrappolato nel pianeta Sagar, Blackstar viene raccolto dai minuscoli Trobit. Si unisce subito alla loro lotta per la libertà contro il crudele Overlord. Egli li domina grazie alla possente stella del potere, divisa in spada del potere e spada stellare. E così, con la spada stellare nella mano, Blackstar, insieme con i suoi compagni, lotta per salvare il pianeta Sagar. Questo è il suo destino.
2: Eccomi, io sono John Blackstar.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero c'era una volta le comiche. Ben trovati da Gianluca. Tutti noi quando pensiamo alle comiche torniamo con la mente a Buster Keaton, Charlie Chaplin o a Sally Olio, che dall'inizio del Novecento hanno saputo far ridere intere generazioni, al cinema o in TV, prima in muto e poi in sonoro. Verso la fine dello stesso secolo, però, a far ridere soprattutto gli italiani, ci hanno pensato Renato Pozzetto e Paolo Villaggio, che hanno dato vita alle impareggiabili gag della trilogia delle comiche, film diretti da Neri Parenti. Prodotti da Mario Vittorio Cecchi Gori, i tre film hanno avuto un ottimo successo di pubblico sia sul grande schermo che ad ogni passaggio in TV, restando a distanza di oltre 30 anni degli evergreen del cinema italiano. La critica è stata invece più severa con la trilogia, da chi riteneva che la coppia non brillava di luce propria ma funzionava perché funzionavano gli sketch e le gags, a chi scriveva che provocava l'ilarità del buon tempo antico con ingredienti d'origine controllata. Se abbiamo comunque bisogno di un briciolo di leggerezza, questi film fanno sempre a caso nostro. Le musiche originali del film sono di Bruno Zambrini, unica eccezione per Honky Tonky Train Blues, grande successo del 1976 di Keith Emerson.

Era Keith Emerson su Radio Animati con Honky Tonky Train Blues in questo appuntamento con Chuck Si Canta, dedicato alle comiche di Neri Parenti con Paolo Villaggio e Renato Pozzetto. Ma se volete scoprire le musiche di altri film, non vi resta che rimanere all'ascolto di Radio Animati, perché torniamo prestissimo con altre sorprese.

fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni, non potrai sbagliare. Amore, musica, passione, questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta, ciao!

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: La colazione?
2: No, preferisco Kinder Colazione Più.
3: Anche Isabella ha cambiato idea.
2: Zitto tu, e passamene una.
4: Beh, si è decisa anche lei a far colazione in modo più completo.
3: Con più gusto.
4: E con più cereali. Ben 5.
2: E anche più morbidi.

Esistono tra di noi individui straordinari, dei simulatori capaci di diventare chiunque vogliano essere. Un'organizzazione chiamata il Centro ha isolato un giovane simulatore di nome Jared e ha sfruttato le sue capacità per le proprie ricerche. Ma un giorno, Jared fugge.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

amore, musica, passione. Questa sono io. Un saluto speciale a tutti gli amici di Radio Animati da Violetta, Emanuela Ionica. Ciao a tutti!

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati. Studiare.

0: Torniamo indietro agli inizi degli anni Ottanta, quando accadde un qualcosa di nuovo, un nuovo movimento, quello dei paninari.
1: Tranquilli, so sempre io, l'unico paninaro professionista troppo giusto.
0: Furono proprio i fast food e le paninoteche, inizialmente nel centro di Milano, ma poi anche di Venezia e di Bologna, e poi anche nel sud Italia, a diventare i principali punti di ritrovo per questi ragazzi. Ma ve lo ricordate, il look spesso era caratterizzato dal piumino Moncler, dallo zainetto Invicta, gli stivaletti da cowboy, le cinture e il ciarro e gli scarponcini Timberland. E la felpa era rigorosamente americanino Best Company. I calzini erano firmati Nai Oleari e tra gli accessori non potevano mancare gli occhiali da sole Ray-Ban e gli orologi rigorosamente Swatch.
2: Americanino, classici pantaloni da paninaro, poi Moncler, cintura del ciarro.
0: Le ragazze paninare erano chiamate sfitinzie o squinzie, i ragazzi invece erano i cucador, e per definire una ragazza sexy si usava l'inglese maccheronico con l'espressione very arrapation.
3: Uè, sfitinzie arrapation, ma lo sai che macchia più un casino? Ti sparo in bocca un bacio Mulinex che ti smeriglio la lingua e ti cancello tutte le papille gustative.
0: Ma veniamo al look, perché anche per i capelli c'erano dei canoni da rispettare, cotonati e legati, con vistosi elastici per le ragazze, mentre per i ragazzi si proponeva il famoso taglio mullet lanciato da David Bowie. Ma anche i paninari avevano i loro avversari, i punk e i metallari. La differenza consisteva proprio nell'origine degli stili. Mentre la moda dark borchiata proveniva da lontano, lo stile del paninaro era prodotto interamente in Italia. Erano gli anni della Milano da bere, erano gli anni di Wild Boys, dei Duran Duran.

Anzi, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa, l'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente ciuschi.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Dove siamo in questa pillola, Tommy?
2: Siamo da una donna.
3: Ci piace, finalmente.
2: Da una donna guerriera.
3: Ma quella che faceva no. Lei?
2: Sì,
4: come, come faceva, scusa Chiara?
3: Era l'urla di
2: Xina, la principessa guerriera. Sì, esatto.
3: Era poco principessa e molto guerriera.
2: Molto guerriera.
4: Sì, a me faceva una gran paura. Io non mi sarei avvicinato nemmeno a 50 metri.
3: Aveva quel bustino di metallo, doveva essere d'uno scomodo, però stava su. Come faceva a stare su?
2: Sempre con i capelli piastrati.
3: Nonostante appunto menasse tutti e lanciasse cose.
2: E Xina, un tempo spietata signora della guerra, cerca in qualche modo redenzione per i suoi crimini passati, viaggiando per l'antica Grecia, ovvero ancora la Nuova Zelanda.
4: Esatto.
2: Lì siamo ancora
4: come
2: in...
4: Hercules.
3: Sì, wow. Tanto, esatto. Sì, cioè, ci sono dei crossover.
4: Stessi autori, stesse scenografie.
3: Qui siamo nel 98.
4: Esatto, un po' più tardi.
3: Però ricordo degli episodi con Hercules.
4: Sì, sì, sì, ci sono dei crossover, assolutamente.
3: E qui c'era Olimpia, che non aveva i gilet brutti come Iolao, ma aveva i capelli biondi.
4: Esatto. Sì. Perché mi è tornato in mente, in realtà Xina appare in 3 episodi di Hercules, ma piacque talmente tanto che decisero di creare lo spin-off, praticamente.
3: Ma pensa.
2: Un po' come She-Ra con i Men.
3: Sì, tipo, questa è figa, le facciamo la sua serie.
4: She-Ra, questa è Xina, più o meno ci siamo.
2: Lei ovviamente combatte sempre a favore dei deboli e è affiancata a Olimpia, una contadina che diventa poetessa e poi guerriera amazzone, insieme affrontando insieme a lei, insomma, diverse situazioni.
3: Sì, quando a un certo punto Olimpia si taglia i capelli.
2: Sì.
3: Non mi chiedete perché so questa cosa.
2: Nell'ultima serie c'ha i capelli corti.
4: Sì, perché c'era anche un po' un sottotesto queer, per cui Olimpia e Xina, insomma, se la intendessero poi alla fine.
2: Un finale, è vero.
4: Sai che non l'ho mai visto?
3: Io non me lo ricordo. Come finisce? Io so che lei a un certo punto è incinta di qualcuno.
2: Si trovano Xina e Olimpia guardando il mare, e Xina a un certo punto iniziano a piangere perché Olimpia sente che Xina se ne sta per andare, e Xina proprio sparisce, cioè scompare piano piano.
3: Sembra il urlo di Xina, secondo me, è quello di la tizia di Striscia la Notizia con i cani.
4: In realtà Lucy Lawless non ha mai fatto quell'urlo, era registrato e montato in post produzione.
3: Era quella di Striscia la Notizia.
4: Probabilmente era quella di Striscia la Notizia, esatto. Altra menzione d'onore, il chakram, il cerchio rotante di Xina, che praticamente sfidava ogni legge della fisica, perché tipo rimbalzava su 10 superfici diverse, prevalentemente nemici, e poi tornava in mano a Xina, sempre, cioè non falliva mai un colpo.
2: Cioè, non si affettava mai alla mano.
4: No, mai.
2: Dalla velocità che arrivava.
3: Che era il potere del bustino.
4: E soprattutto vorrei citare questa cosa: la serie non ha mai temuto il ridicolo, perché ci sono anche degli episodi musical, episodi ambientati nel futuro, e persino uno in cui Xina deve salvare il Natale. Sì.
3: Ma Xina compare anche in una puntata dei Simpson.
4: Sì, quella sì.
2: Sì.
4: Lei dice: non sono Xina, sono Lucy Lawless. Esatto, compare come attrice. Il brano che ci stiamo per ascoltare, che in originale contiene dei cori in bulgaro, ricorda. No, non è quello.
3: Il coro delle voci bulgare.
4: Ricorda il coro delle voci bulgare di Elio Memoria. È composto da Joseph Loduca. E quindi, se anche voi volete prendere un bastone e andare in giardino ad urlare, siete liberi di farlo. Questa è Xina, principessa guerriera.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Fuori asciutto, ciò che è asciutto.
2: Nuovo Pampers con i bordi elasticizzati.
1: Dentro asciutto, dorme asciutto, tutto asciutto, dappertutto. Nuovo Pampers.
2: Da oggi questi morbidi bordi elasticizzati lo tengono ancora più asciutto fuori, mentre dentro lo speciale strato a trapunto garantisce un'ottima protezione dal bagnato.
1: Qui asciutto, lì asciutto, tutto asciutto, dappertutto.
2: Nuovo Pampers con i bordi elasticizzati.

La giungla. Qui sono nato. E qui i miei genitori persero la vita che ero ancora infante. Sarei morto anch'io se non fossi stato trovato da una scimmia amica di nome Kola. Mi adottò come se fossi stato suo figlio e mi insegnò a vivere nella giungla. Imparai subito, diventando più forte giorno per giorno. Condivisi la fiducia e l'amicizia di tutti gli animali della giungla. La giungla è ancora bellezza, pericolo e città perdute piene di uomini malvagi. Questo è il mio dominio e io proteggo coloro che entrano qui, perché io sono Tarzan, il signore della giungla.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti? La luce.

0: Oggi parliamo del cosiddetto preserale, che è una fascia molto importante anche perché fa un po' da traino al TG per ogni rete. In particolare, uno di questi programmi a metà degli anni 90 ebbe un grande successo. Era Luna Park. Un quiz che aveva la particolarità di essere condotto ogni giorno da un conduttore diverso, da Fabrizio Frizzi a Milly Carlucci, da Mara Venier a Rosanna Lambertucci, Paolo Bonolis e anche Pippo Baudo.
1: Buonasera e benvenuti al nostro Luna Park!
2: Benvenuti all'ultima puntata di Luna Park!
0: Il quiz poteva contare su un'importante scenografia ispirata proprio a Luna Park e anche i giochi erano a tema, tra questi il martellone, il bowling, gli specchi deformanti, il gioco della luna e il sentiero incantato. Ad ogni puntata partecipavano due coppie di concorrenti. Le squadre erano la Luna Rossa e la Luna Azzurra, ciascuna composta da un uomo e da una donna, con lo scopo di accumulare il montepremi più alto, così da diventare i campioni della serata.
3: Siamo pronti per giocare con la Luna Azzurra, 200.000 lire per ogni risposta esatta.
2: Venite, amici concorrenti, super campioni.
0: Sul finale del quiz c'era però il gioco più famoso, quello della zingara. Inizialmente il gioco era parte integrante del quiz e poi, visto il successo ottenuto, divenne un programma a sé. Un concorrente doveva scegliere una carta tra le sette disponibili sul tavolo della zingara. Se la carta era buona, veniva posta una domanda in rima.
4: Vuole la carta da 1 e 6 con 1 e 2 in tasca?
5: La più 4.
4: La 4?
5: Gli amanti.
4: Gli amanti, the lovers.
5: Tra le frasi famose, eccone una. Mi sai dire chi aiuta la fortuna?
4: La fortuna aiuta?
5: Gli audaci.
4: Gli audaci.
0: Se il giocatore invece sceglieva la carta sbagliata, perdeva tutto. E vi ricordate di quale carta sto parlando?
5: La luna nera.
0: La luna nera, che diventò un tormentone anche nei nostri modi di dire.
5: La luna nera.
0: Ma chi era l'affascinante e misteriosa zingara? Era Cloris Broska, un'attrice che ha avuto una carriera molto importante, ma che ha raggiunto la fama con questo personaggio.
5: Chi sfrutta le occasioni e resta a galla, in che modo sa prendere la palla?
4: Sa prendere la palla? Silenzio! Come?
5: Di petto.
4: Ma che di petto, di testa?
5: Di
4: no, al balzo, al balzo!
5: Io so chi sei.

Questo è Jesse Mack, ex poliziotto della squadra motociclisti. Ferito in missione, è stato reintegrato in un altro reparto, ma in realtà il governo l'ha scelto per una missione segretissima. Guidare il Falco Solitario, una motocicletta in grado di effettuare straordinarie operazioni. Raggiunge i 480 km orari e ha incorporate armi d'altissima precisione. Solo l'agente federale Norman Tuttle conosce la vera identità del Falco e l'incredibile fantascientifica potenza della sua moto.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

sabato e anche la domenica, vero?

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando ad Hollywood nasce un sex symbol. Ben trovati da Gianluca. È il 1982 e al cinema esce Ufficiale Gentiluomo, considerato il film che lanciò Richard Gere come sex symbol. La trama è incentrata su Zach, figlio di madre suicida e di padre donnaiolo e ubriacone, che decide di rifarsi una vita iscrivendosi alla scuola per piloti militari di jet. Durante il corso, durissimo perché il distruttore lo prende di mira, anche se a fin di bene, conoscerà l'amicizia di un ragazzo di estrazione borghese, che però finirà col suicidarsi, e l'amore sincero di una bella ragazza interpretata da Debra Winger. La storia romantica di Ufficiale Gentiluomo ha una colonna sonora composta da Jack Nitz. La canzone portante, premio Oscar per la miglior colonna sonora, è il brano Up Where We Belong, cantato da Joe Cocker e Jennifer Warnes.

A Radio Animati, Joe Cocker, Jennifer Warnes con Up Where We Belong. Ufficiale Gentiluomo riscosse un clamoroso successo al botteghino, incassando solo negli USA circa 130 milioni di dollari ed ottenne molteplici riconoscimenti, tra cui due premi Oscar, uno come detto per la miglior colonna sonora, l'altro a Louis Gossett Jr. come miglior attore non protagonista. Inizialmente per il ruolo di Zach Mayo, insieme a Richard Gere, vennero selezionati il cantante John Denver, Jeff Bridges e Christopher Reeve. Richard Gere sorprese particolarmente il regista e ottenne la parte. Tra i brani del film anche questa Tunnel of Love dei Dire Straits.

Tunnel of Love, The Dire Straits, dalla colonna sonora di Ufficiale Gentiluomo. Ed anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare insieme.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Bon, bon, choc. Bon, bon, choc.
2: La forza dell'uovo e la bontà della cioccolata.
1: Bon, bon, bon, choc.
2: Per nutrirlo di più e piacergli di più.
1: Che forte, che forte, che forte, bon, choc.
2: La cioccolata con l'uovo in più.
3: Che forte, bon, choc.

0: Radio Animati. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Domenica 4, Vince Tempera con i Raggi Fotonici a Romix, Roma. Oliver Onions e Animaniacs a Romix, Roma. I Telenauti a Perla Comics, Palermo. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me. Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: Ci sono dei ricordi che sono impossibili da dimenticare, abitudini che oggi non utilizziamo più ma che per un po' di tempo hanno rappresentato molto per noi. E tra questi sicuramente ci sono gli squillini con il cellulare. Uno squillo sembra roba da poco, ma negli anni 90 ha avuto una grande importanza. Le giornate degli adolescenti in quel periodo erano piene di squillini. Non esistevano infatti WhatsApp, Instagram, Telegram e inviare gli SMS era costoso. Figuriamoci chiamare! Ma la voglia di comunicare era tanta e allora nacque la moda dello squillo, che non era sinonimo di scendi, sono sotto casa, ma apriva le frontiere alla più fervida immaginazione. Uno squillo, ti penso. Due squilli, ti voglio bene. Tre squilli, ti amo. Il problema era quando l'altra persona non rispondeva e allora nascevano mille dubbi. Forse non mi ama più. Oggi non mi ha fatto nemmeno uno squillo. E si andava avanti così, perché la giornata era composta da 24 ore, almeno un terzo delle quali dovevano essere scandite dagli squillini. E non importava se i grandi non ci capivano, sono sempre stati così noiosi i grandi.
1: Dice pure!

0: Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.
1: C'è tu!

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

Ciao a tutti, sono Caparezza, ma così non mi riconoscete, quindi ciao a tutti, sono il super telegattone, anzi no, sono Caparezza e saluto voi di Radio Animati, che siete pazzi almeno spero quanto me. Ciao a tutti.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola andiamo in Scozia. Siamo negli anni 90 e abbiamo un cugino di uno più famoso, come Mila, che era la cugina di Mia Yuara. Così ho strame un po', così un po' tirate per i capelli, però ci stava.
4: Sì, dai. Stiamo parlando di Duncan,
3: che era il cugino di Connor.
2: Belli.
3: Connor era Christopher Lambert.
4: Connor era Christopher Lambert nel film che l'ha reso praticamente famoso, ovvero Highlander.
3: E quindi hanno detto: facciamo questa serie, chi ci mettiamo? Il cugino.
4: Esatto, perché ovviamente Christopher Lambert costava decisamente troppo.
3: Sean Connery.
4: Sean Connery, figuriamoci. Quindi insomma abbiamo preso il cugino. Cosa succede nella serie, Tommy?
2: Duncan è un immortale nato nelle Highlands.
4: Nelle Highlands scozzesi.
2: 400 anni fa. Cavolo. Cugino appunto del Connor MacLeod dei film. Cerca di vivere una vita tranquilla, spesso gestendo palestre o negozi d'antiquariato.
3: Chi meglio di lui può gestire un negozio d'antiquariato? Cioè, voglio dire, vivi da 400 anni.
4: Esatto.
2: Due cose veramente opposte.
3: Ma l'avrà messa da parte. Immagini, Tommy, se tu vivessi 400 anni. Quanti DVD o dischi avresti?
2: Ma invaso. Cioè, me lo crebbe comprare una villa solo per quello.
3: E quindi lui abbia fatto di protezione una fava.
2: Lui è costretto a difendersi da altri immortali che vogliono tagliargli la testa per ottenere la reminiscenza. Questo particolare me lo ricordo
3: perché
2: benissimo.
3: Era l'unico modo per uccidere un immortale, tagliargli la testa.
4: Esatto, l'unico modo era tagliargli la testa, ovviamente con una spada, possibilmente uno spadone medievale. Lui aveva anche una katana, però
3: era più moderno,
4: ed è osservato dagli osservatori, che invece di aiutare e dire: ehi ragazzi, non vi tagliate la testa,
2: ti rendi conto?
4: Prendono appunti.
3: Non ci si può proprio fidare di nessuno.
4: Sì, veramente.
3: È una vergogna. Cioè,
4: veramente una vergogna. La serie ha avuto un discreto successo. È stata una coproduzione internazionale che coinvolgeva anche Rete Italia, motivo per cui ogni tanto spuntavano anche degli attori.
3: Come Rete Italia?
4: Sì, sì.
3: Perché?
4: Che dovevano essere appunto stranieri, ma erano sospettosamente italiani o comunque europei. E Adrian Paul, ovvero il protagonista, essendo un esperto di arti marziali, ha anche coreografato alcuni combattimenti, rendendoli abbastanza interessanti anche rispetto al film originale. La cosa assurda è che quando veniva tagliata una testa si scatenava la reminiscenza, ovvero esplodevano finestre, lampioni, centraline elettriche, parabrezza praticamente nel raggio di un chilometro. I costi delle assicurazioni dove viveva Duncan MacLeod dovevano essere evidentemente astronomici.
3: Ma poi tutti questi immortali,
4: esatto, che andavano e si tagliavano la testa a vicenda, e nessuno si chiedeva mai chi fossero questi tizi che facevano a spadate per la strada, poi scatenando fulmini e saette. Però vabbè, che ci vuoi fare?
3: Perché nella vita devi farti i fatti tuoi.
4: Esatto.
2: Sì, soprattutto quando salta le teste.
3: Capito? Se ti fai i fatti tuoi, vivi 400 anni.
4: Quindi non solo 100, ma anche ben 400. La sigla, signori. Beh, questa è una sigla, secondo me, una delle più belle sigle di sempre, perché in realtà nasce come canzone che andava nella colonna sonora del film Highlander, ma giustamente talmente bella è stata ripresa. Stiamo parlando dei Queen con Princess of the Universe, la sigla di Highlander.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Mani arrossate dal freddo?
2: S.O.S. Glisolid.
1: Mani segnate dalla giornata?
2: S.O.S. Glisolid.
1: Glisolid ridona morbidezza alle tue mani perché è crema di glicerina. Glisolid, lo specialista delle mani.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema c'è la classica commedia americana. Ben trovati da Gianluca. Se ad un appassionato di cinema dici Audrey Hepburn e George Pepper, ti risponde subito Colazione da Tiffany, film del 1961 diretto dal genio di Blake Edwards e tratto dall'omonimo romanzo. Holly è una provinciale ma molto sofisticata che vive a New York. Paul è un giovane scrittore protetto da un'amante più anziana di lui. Holly e Paul abitano nello stesso palazzo. Si conoscono, diventano amici. La ragazza che mira a sposare un miliardario passa da una festa all'altra, passa da depressioni profonde a esaltazioni sfrenate. Ma non manca mai la mattina, rientrando da una festa, di far colazione davanti alle vetrine di Tiffany, la leggendaria gioielleria. Emergono dal passato di Holly scheletri e fantasmi, ma sono solo frutto della sua ingenuità. E comunque sposare un ricchissimo messicano cancellerà tutto. Ma il magnate si tira indietro. A Holly rimane Paul, che l'ama davvero, e forse anche lei contraccambia. Alla fine i due si abbracciano nella pioggia scrosciante. Il film nei decenni è diventato un sempreverde, anche se molti episodi sono scontati, qualche magia continua ad essere dispensata. C'è poi la canzone Moon River di Henry Mancini, indimenticabile colonna sonora.

Moon River dà colazione da Tiffany, il film di questo appuntamento di Chuck Si Canta, che vinse l'Oscar proprio per la migliore canzone. Al film anche l'Oscar per la migliore colonna sonora, interamente composta e selezionata da Henry Mancini, celeberrimo compositore vincitore di ben 4 premi Oscar. E anche per questo appuntamento di Chuck Si Canta è tutto. Se volete ci troviamo ancora qua su Radio Animati per scoprire o ricordare altre colonne sonore.

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

0: Statler?
1: What?
0: Is that it?
1: Yes, it's over. How'd you like it?
0: I don't know. I slept through the whole thing.
1: Well, you didn't miss much.
2: Mi con le mani. Se mi avete riconosciuto, lo so, avrò fatto un torto a questa canzone. Tantissimi saluti a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Carla Vistarini.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Allora, siamo di nuovo in un ospedale.
2: Sì.
3: Quindi 9 volte su 10 qui era il lupus.
2: Sì.
3: E io ce l'ho il lupus, quindi mi piaceva molto.
2: Un personaggio particolarissimo.
3: Lui pazzesco, pazzesco, bravissimo.
2: Cioè,
3: con la sua stampella.
4: Comunque i suoi assistenti dicono è lupus e non è mai lupus poi alla fine. Cioè nelle puntate non era mai lupus, era tutto tranne che
3: no,
4: lupus.
3: Perché poi ora faremo magari un podcast sul lupus. Il lupus e tante cose.
2: È vero.
4: Ma in questo caso non era mai lupus. Stiamo parlando ovviamente di
2: Dottor House
4: Medical Division.
3: E della sua stampella.
4: Esatto.
2: Parliamo di Gregory House, che è un geniale misantropo diagnostico dell'ospedale universitario,
3: diciamo,
2: di Princeton.
3: Non è uno molto empatico,
4: però era bravissimo.
2: E zoppo.
3: Sì, ma non è uno che lo vedi fa che bella persona.
2: No.
3: Diciamo non ispira fiducia.
2: Guida un gruppo, un team di giovani medici per risolvere casi clinici apparentemente impossibili, trattando la medicina come un'indagine poliziesca, vero? E il suo motto è tutti mentono.
4: È vero.
3: Che bella persona. Come esatto. Dargli torto dall'altro.
4: E tra le altre cose, insomma, che lui non è che fosse uno stinco di santo,
2: no.
4: Nel senso che dipendente dagli antidolorifici, comunque misogino, un po', insomma, misantropo sicuramente.
3: Però il suo lavoro lo sapeva fare.
4: Però il suo lavoro lo sapeva fare alla perfezione. E è evidente anche il collegamento con Sherlock Holmes, House come Holmes, Wilson come Watson. C'è l'uso delle droghe.
3: Oddio, sai, questa cosa non ci avevo mai fatto.
4: Sì.
3: Mi si apre un mondo.
4: È il, diciamo, lo Sherlock Holmes in camice da medico, in buona sostanza.
3: Ma è vero.
4: E abbiamo parlato del lupus, ma è anche comico vedere come House riesca a insultare gravemente i pazienti e gli amministratori dell'ospedale senza mai essere licenziato.
3: Mi trattava malissimo. Malissimo. Secondo me aveva amici importanti.
4: Sì.
3: Perché se no non si spiega perché sia ancora lì.
4: E poi altra cosa assurda che non vedrete mai fare ad un medico: fanno irruzione nelle case dei pazienti per cercare le tossine, le prove che entrano, fanno finta di essere praticamente degli agenti segreti o dei ladri, entrano a casa delle persone per trovare la prova che la malattia deriva da una tossina o un microbo che si cela sotto il lavandino della cucina. Meraviglioso.
3: Beh, erano gli anni di CSI.
4: Negli USA la sigla è diversa rispetto all'Italia, perché in Italia e in altri paesi per motivi di diritti è stata usata una composizione originale chiamata House, creata da Scott Donaldson e Richard Nolan, ma noi ci ascoltiamo la sigla statunitense, perché la sigla statunitense è la bellissima Teardrop dei Massive Attack.
3: Ah sì?
4: Eh sì.
3: Ma cosa mi stai dicendo?
4: Quindi non perdiamo tempo e ascoltiamo la sigla originale di Dr. House Medical Division.

Frankenstein Junior e gli impossibili. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Gli impossibili! Coin Man! Solo chi è folle sfida le sue molle. Gli impossibili! Fluid Man! Celata in una goccia la forza di una roccia. Gli impossibili! Multiman! E a capo di un plotone la furia di un ciclone. Gli impossibili! Gli impossibili! Gli impossibili! Gli impossibili!

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

ora stringe la mano che stringeva il coltellino. Ma questa è la partita della vita e questo è il tuo migliore

0: radio animati. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Domenica 4, Vince Tempera con i Raggi Fotonici a Romix, Roma. Oliver Onions e Animaniacs a Romix, Roma. I Telenauti a Perla Comics, Palermo. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

Parliamo di uno dei videogiochi più famosi di tutti i tempi, Bubble Bobble. Dai che ve lo ricordate, andavi al bar, inserivi 200 lire e la partita iniziava. Ed era allora che sullo schermo comparivano due piccoli draghi, Bub e Bob, uno verde e l'altro blu. I due draghetti si potevano muovere in orizzontale e saltare, e l'unica arma a loro disposizione era quella di sputare delle bolle che imprigionavano i mostri che così cominciavano a fluttuare sullo schermo. E quando i mostri erano in questa condizione, quindi dentro la bolla, non potevano fare del male, ma se la bolla scoppiava allora dovevi scappare il più velocemente possibile. E l'unica possibilità per i draghi di sconfiggere i mostri era proprio quella di imprigionarli all'interno di questa bolla e con le pinne o con le spine sulla schiena spingerli lontano sconfiggendoli. I mostri uccisi si trasformavano in frutta che poteva così essere raccolta per accumulare dei punti. C'erano poi anche delle bolle speciali, piene di acqua, e se riuscivi a scoppiarle diventavano un fiume capace di uccidere tutti i mostri sul suo tragitto. Ma tutto doveva essere molto veloce. Aspettare troppo tempo a far scoppiare la bolla non era proprio una buona idea, perché il mostro si innervosiva e scappava, diventando ancora più pericoloso. Eppure Bubble Bobble sembrava molto semplice all'inizio, poi quando salivi di livello la situazione si complicava. E poi c'erano anche i bonus. Scoppiare tante bolle insieme faceva apparire un fiorellino o una caramella. E se tra di voi c'è qualcuno che è riuscito a superare tutti i livelli, me lo faccia sapere, perché io non sono mai andato oltre al 20° muro. Dai che vi ho fatto voglia di tornare a...

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

0: a scuola.
1: Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
0: Che lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Io sono Adora, la sorella gemella del famoso He-Man, e difendo il palazzo di cristallo. Questo è Spirit, il mio affezionato puledro. Ho scoperto di avere favolosi poteri il giorno in cui ho impugnato la mia spada magica e ho detto: per l'onore di Grayskull! L'onore di Grayskull! Io sono Shira! Il mio puledro si trasforma in Swifty. E oltre lui sono in due a conoscere il mio segreto. Madame Raz e Cole. Insieme ai miei amici guido i ribelli che lottano per liberare Eteria dalla malvagia tirannia di Horda! Di Horda! Di Horda!
1: Radio Animati, Chuck si canta.
2: Ovvero le magiche atmosfere dei classici Disney. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1989 e la Walt Disney Animation fa uscire il suo 28esimo classico, basato sull'omonima fiaba di Hans Christian Andersen, La Sirenetta. La figlia prediletta del re Tritone, la curiosa Ariel, sogna di vivere sulla terra con gli umani e, trasgredendo agli ordini paterni, si avvicina al mondo terrestre e si innamora del principe Eric. In cambio di fattezze umane, cede alla strega del mare Ursula la sua voce e le promette di darle impegno alla sua libertà se entro 3 giorni il principe non la bacerà. Il film termina con un lieto fine, a differenza della favola originale. Alla sua uscita, La Sirenetta ha ottenuto il plauso della critica, guadagnandosi elogi per l'animazione, i personaggi e le musiche, ed è considerato da alcuni come il film che ha portato Broadway nei cartoni animati. Come vorrei...

0: La sirenetta Chuck si canta su Radio Animati. La vera carta vincente di questo lungometraggio della Disney è la dimensione musicale, come dimostrano anche i due premi Oscar e i due Golden Globe vinti, uno per la miglior canzone, al brano più famoso, In fondo al mar.
1: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani

In fondo al mar, su Radio Animati, a Chuck si canta, brano che vinse anche il Grammy Award nel 1991 sempre per la miglior canzone, e inoltre fu cantata nella versione originale da Samuel E. Wright e nella versione italiana, quella che abbiamo ascoltato, da Ronnie Grant, che nel film entrambi danno la voce a Sebastian. Quante altre colonne sonore Disney ascolteremo a Chuck si canta? Lo potrete scoprire solo restando incollati qua su Radio Animati.

A tutti gli amici di Radio Animati, un caro saluto da Gigi la Trottola! Oh, che vita sopraffina quando c'è in giro qualche bianca mutandina!

Allora, qui è Ufo Robot alias Vince Tempera che saluta gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao ragazzi, alla prossima!

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Domenica 4, Vince Tempera con i Raggi Fotonici a Romix, Roma. Oliver Onions e Animaniacs a Romix, Roma. I Telenauti a Perla Comics, Palermo. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, Lo Stretto Indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: È tempo di tornare bambini e parlare di un giocattolo bellissimo, perché negli anni Ottanta, se volevi fare un dolce come la mamma, per forza dovevi avere il dolce forno della Arbert.
1: Guarda, mamma!
2: Dolce forno Arbert.
1: Che buoni questi dolci, come sei brava!
0: Era bellissimo il dolce forno, tutti quanti lo volevamo. C'era anche la teglia, un mattarello, una spatola e anche un piccolo ricettario. Tutto ovviamente in versione minuscola, proprio a misura di bambino. Vi ricordate l'immagine sulla scatola, con quel bambino biondo intento a sfornare mini dolcetti nel fornetto in miniatura di colore arancione? Tutti lo volevamo e se non lo possedevi di sicuro c'era un'amica che ti invitava a casa per preparare insieme crostatine e biscottini. Somigliava davvero al forno della mamma, era solo un po' più piccolo e sembrava impossibile, ma qualche volta riuscivi a sfornare anche qualcosa di realmente commestibile, anche se nella maggior parte dei casi o non era cotto o era senza forma, però almeno il profumo era invitante. Come funzionava però il dolce forno? Il calore veniva generato da una lampadina di incandescenza da 100 watt che all'interno di una camera riscaldante poteva far raggiungere al forno la temperatura di 175 gradi. Per cuocere una crostatina occorrevano fra le 2 e le 3 ore e magari il risultato non era un granché, ma vi ricordate la soddisfazione? Dice pure!

0: Sono Edoardo Vianello, sono in compagnia di
1: Vilma Goic.
0: Noi siamo i Vianella e siamo legati a Cibernella. Quindi un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao a tutti.

0: A Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
1: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
0: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
1: da martedì 6 ottobre.
2: Prof, che cosa facciamo stasera?
3: Quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Tentare di conquistare il mondo.
4: Il mignolo cocò.
5: Il mignolo cocò.
4: Uno gracello e l'altro mignolo.
5: E quell'altro è ancora Larry. Anche Larry. Pure quello di Larry.
4: Il mignolo cocò.
5: E Larry. Larry si sveglierà. C'è pure Larry. Larry piace il sole. Ma Larry gli aiuterà. E Larry. E Larry. Anche Larry è un pericolo. Insieme a Larry. E così Larry. E Larry. Anche Larry dice Nacchio.
6: Radio Animati. Premiata sigla.

0: un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da parte di Loriana Lana.
1: A Radio Animati sono le ore 15:58.

0: da Massimo Luca un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Va, distruggi il male, va alla borda spaziale.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema si cantava sotto la pioggia. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1952 e Gene Kelly e Stanley Donen danno vita ad una pietra miliare del cinema, Cantando sotto la pioggia. Gene Kelly ne è anche interprete insieme a Donald O'Connor e Debbie Reynolds. Siamo alla fine degli anni 20. Don Lockwood e Lina Lamont sono una coppia di star del cinema muto hollywoodiano. Quando il cinema diventa sonoro, i due si devono rapidamente adattare al cambiamento. Per Don questo non si presenta come un problema, mentre per Lina lo è perché possiede una voce decisamente sgradevole. Katie, una giovane attrice, viene ingaggiata come sua doppiatrice e il sentimento che prova Don fa sì che Lina non ne sopporti la presenza. Cantando sotto la pioggia è un musical che parla del cinema e lo fa non solo con leggerezza ma anche con grande ironia sin dai primi minuti. La colonna sonora, scritta da Arthur Freed e Nacho L. Brown, contiene solo due canzoni originali, mentre la canzone che dà il titolo al film fu scritta dai due nel 1929.

L'indimenticabile voce di Gene Kelly e Singing in the Rain dal film omonimo di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. Nel gennaio del 1952 la Metro-Goldwyn-Mayer distribuiva il film anche da noi in Italia. In tutta la storia del cinema e dello spettacolo non esiste espressione che abbia rappresentato la gioia di vivere con altrettanta felicità. Gene Kelly, che balla e canta sotto la pioggia, non è solo una sequenza ma un disegno d'evasione che non era mai stato e mai sarà più riscontrabile. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma se volete scoprire e riscoprire altre colonne sonore non vi resta che rimanere qua su Radio Animati, perché torniamo prestissimo.

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare cartoni.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Oh, Zoro, e buono, con tutti, proprio tutti, i bei bambini.
2: Orzoro è buono con tutti i bambini perché è naturale, genuino e li aiuta a crescere sani. Garantisce Nestlé.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: François de Gergé, comandante delle guardie reali.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Le nostre trasmissioni sono per oggi terminate. Signore e signori, è tutto per oggi. A domani e buonanotte.
1: Vi ricordate quando la televisione non trasmetteva 24 ore su 24? Oggi può sembrare impossibile in un mondo sempre più on demand. Eppure era così. Le trasmissioni iniziavano dal pomeriggio e spesso tra un programma e l'altro potevano esserci anche dei momenti vuoti che a volte duravano diversi minuti e che venivano riempiti con l'intervallo. Ed è allora che partiva questa musica. E la televisione si riempiva di un gregge di pecore al pascolo su terreni scoscesi e dalle tinte sbiadite, e al centro una scritta a caratteri cubitali: intervallo. Poteva sembrare noioso, e in effetti lo era, ma forse la percezione del tempo era diversa rispetto ad oggi. Nessuno si lamentava, anzi, qualcuno ne approfittava anche per fare un pisolino, e altri rimanevano invece ipnotizzati davanti a queste immagini e da questa arpa soporifera in sottofondo. Poi nel tempo le pecore ci hanno abbandonato e sono state sostituite con le immagini di località italiane. Le foto erano cartoline che venivano inviate dalle varie Proloco alla RAI e in ognuna era indicato il nome del luogo o del paesaggio. E fu allora che l'intervallo cominciò a diventare interessante. Quanti viaggi con la fantasia ci siamo fatti? Quanti posti sconosciuti abbiamo visitato rimanendo comodamente seduti sul divano? Perché non erano luoghi celebri, conosciuti da tutti, ma piccoli borghi sparsi per la nostra bella Italia, e forse proprio per questo affascinanti. Partivano le immagini e potevi leggere: Ospedale dei Pellegrini, Macerata, Valsenales, Bolzano, Lago di Misurina, Belluno. Quanti spunti abbiamo preso da queste cartoline, magari per una bella gita fuori porta, e quanto speravamo che apparisse anche il nostro paese, rimanendo purtroppo spesso delusi.
2: I nostri programmi sono così terminati. Riprenderanno alle 12.30 con Sapere. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.
1: E a pensarci è davvero singolare che qualcosa come l'intervallo, che doveva servire solamente a tappare dei buchi di programmazione, sia rimasto vivo ancora nei nostri ricordi.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto in diretta con me, con Tommy.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e Alessandro.
3: Siamo nel 1983, settembre, su Canale 5.
2: Noi non c'eravamo.
4: Io sì.
2: Ma Alessandro sì.
3: Quindi ce la racconta lui, perché io non me lo ricordo.
4: Stiamo parlando di una serie molto famosa all'epoca, ovvero TJ Hooker con William Shatner,
3: il capitano
4: Kirk, esatto. Dopo aver fatto Star Trek, il buon William Shatner decide di farsi cucire addosso un programma appunto poliziesco. Diventa un veterano della polizia, TJ Hooker, che dopo aver visto morire il suo partner decide che la scrivania da detective è troppo comoda e torna in strada a pattugliare in uniforme.
3: Wow, come Chips.
4: Esatto, il suo scopo è addestrare nuove reclute e il suo cotonatissimo agente Vince Romano, sì, perché aveva una capigliatura decisamente importante. E Hooker, sapete cosa fa? Insegna che la giustizia non si ottiene con le procedure, ma saltando sui tetti delle auto in corsa e facendo discorsi morali lunghissimi ai criminali mentre li ammanetta. Questo
3: bello.
4: Era un po' il...
3: È un po' come se tipo Lorelai di una mamma per amica arrestasse la gente.
4: Esatto, esatto. E la serie ha lanciato anche Heather Locklear, che passava gran parte del tempo, essendo una donna bellissima, a fare da esca, a occorrere in modi che piacessero al pubblico. Un po'
3: è quella di Meryl Streep, lei.
4: Bravissima.
3: La
4: bravissima,
3: bionda.
4: La bionda di Meryl Streep. E pensate che l'attore che interpretava Vince Romano, l'agente, abbandonò dopo la prima serie perché era stanco di fare solo da spalla a William Shatner.
3: Secondo me era stanco di cotonarsi i capelli.
4: Probabilmente anche
3: l'accusa
4: quello.
3: Ne aveva risentito.
4: E Shatner aveva questa ossessione compulsiva per scivolare sul cofano delle volanti. Cioè, invece di fare il giro, che ci avrebbe messo anche meno probabilmente, saltava, scivolava con i glutei sul cofano della macchina per andare dall'altra parte.
3: Ma chi sei tu per giudicare?
4: Lo so, la Hooker Hood Slide la chiamavano all'epoca. Rimaneva anche un bel rapporto con le macchine, perché Hooker di solito, almeno una volta a puntata, rimaneva aggrappato al tetto della macchina. Ovviamente con la macchina che andava a tutta velocità, perché ovviamente. Senza mai perdere il parrucchino, perché ricordiamo che William Shatner c'ha un...
3: Scusa, non era carina questa cosa da dire, però la potevi evitare, ecco.
4: William
3: magari
4: Shatner.
3: Qualcuno non
5: una
3: lo
5: grande,
3: sapeva.
5: Bella colla.
4: Esatto, però in America ha avuto un certo successo proprio per William Shatner, in Italia sì, ma ha una sigla bellissima.
3: Meno male.
4: No, ha una sigla bellissima, tema poliziesco di Mark Snow, che anni dopo sarà quello che comporrà la sigla di X-Files, quindi ci ascoltiamo il tema di TJ Hooker.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.
2: Radio Animati, premiata sigla.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Domenica 4, Vince Tempera con i Raggi Fotonici a Romix, Roma. Oliver Onions e Animaniacs a Romix, Roma. I Telenauti a Perla Comics, Palermo. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: sono il mostro Frankenstein.
1: Io sono il conte Dracula, ulala.
2: Io sono l'uomo lupo famelico.
3: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
0: Sono buono e stritolo.

0: mano ferma, ma soprattutto tanta pazienza. Questo era quello che serviva per sbrogliare la matassa dei diabolici mattoncini, gli Shanghai, ve li ricordate? Lo scopo del gioco consisteva nel raccogliere i bastoncini uno alla volta, senza far muovere o cadere quelli vicini. Chi otteneva più punti sommando il valore dei bastoncini raccolti vinceva la partita, anche se tutti quanti cercavamo di prendere quello, il bastoncino nero, con il quale tanti punti erano assicurati. All'inizio della partita uno dei giocatori impugnava l'intero mazzo dei bastoncini in verticale e, effettuando un movimento concentrico con le mani, li faceva cadere sul tavolo, un po' a forma di ventaglio. Il primo bastoncino andava raccolto a mani nude, mentre per i successivi ci si poteva avvalere di quelli già raccolti come bacchetta. Se un giocatore sbagliava, muovendo o facendo cadere i bastoncini vicini a quello scelto, il turno passava ad un altro giocatore. Naturalmente il gioco dello Shanghai terminava quando tutti i bastoncini erano stati raccolti dal tavolo. Peccato che la maggior parte delle volte si finiva molto prima, perché c'era sempre il simpatico di turno che, annoiato dall'interminabile partita, mescolava tutti i bastoncini, accompagnando il tutto magari da una fragorosa risata, oppure faceva il solletico ad uno dei giocatori mentre era intento ad estrarre il bastoncino. L'attenzione ormai era persa e a quel punto si smetteva di giocare.
1: Dice punto!

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Qui siamo all'inizio degli anni 80, nell'81 tu c'eri, noi no, perché siamo molto più giovani di te, ci tenevo a ribadirlo.
4: Grazie.
3: E siamo su Canale 5.
2: Siamo su Canale 5 e abbiamo come protagonista Steve Austin, che è un astronauta della NASA che ha la pessima idea di schiantarsi con un aereo sperimentale, riducendosi piuttosto male. Invece di pagargli la mutua, un'agenzia governativa segreta,
4: l'OSI,
2: decide di spendere la cifra astronomica,
4: vero per l'epoca,
2: esatto, 6 milioni di dollari per
3: ricostruire. Tanta roba, 6 milioni
4: e di dollari. Lui diventa?
2: L'uomo da 6 milioni di dollari.
3: Quello che fa.
4: Esatto. Gli impiantano un occhio telescopico, un braccio destro capace di piegare le sbarre d'acciaio, le gambe bioniche.
3: Bello, comodo però, eh. Un po' caro, ma comodo.
2: Diventa un agente segreto.
4: Esatto, diventa un agente segreto, quindi loro lo rimettono in sesto e lui diventa un agente segreto.
2: Ma costretto a correre in tuta rossa acrilica
4: esatto,
2: per salvare il mondo.
4: Esatto, se guardate anche la sigla di apertura c'è Steve Austin, quindi Lee Majors, che era l'attore, che corre a rallenti in questa tuta rossa in acrilico con sotto questo tu che dice Chiara. Lee Majors, l'interprete appunto di Steve, all'epoca è sposato con Farrah Fawcett, la bionda delle Charlie's Angels.
3: Che bella coppia.
4: Era la coppia d'oro della TV anni 70 in America, e addirittura ebbe talmente tanto successo l'uomo da 6 milioni di dollari che ci fecero l'action figure. E cosa particolare, aveva un buco praticamente dietro la testa. Sapete a cosa serviva?
2: Per prendere aria.
4: No, praticamente se mettevi,
3: ci potevi soffiare dentro.
4: No, se guardavi attraverso il buco dietro la testa dell'action figure di Steve Austin, si poteva vedere attraverso il suo occhio bionico.
3: Ma che schifo.
4: Una roba inquietantissima, se ci pensate.
3: Però facendo tutto.
4: Esatto. L'aspetto più esilarante appunto è l'uso del rallentatore, no? Dicendo che lui correva a 100 km orari, però noi lo vedevamo andare lentissimo e vabbè. E poi gli episodi in cui combatte a mani nude contro un Bigfoot sono veramente un capolavoro. Il Bigfoot peraltro interpretato da André the Giant, grandissimo wrestler che tutti ricordiamo. Quindi ascoltiamoci il tema di apertura,
3: che non è tutto,
4: ma è un appunto un tema strumentale composto da Oliver Nelson con la famosa narrazione iniziale.
5: Steve Austin, astronauta, un uomo vivo per miracolo. Signore, lo possiamo ricostruire. Abbiamo adeguate conoscenze tecnologiche. Esiste attualmente la possibilità di creare il primo uomo bionico. Steve Austin sarà un essere nuovo, diverso dagli altri.
6: Migliore?
5: Sì, più forte, più veloce.

0: Per ora è tutto. Se volete scoprire una nuova pillola di Otaku, rimanete collegati con Radio Animati.
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

Cara signorina a tutte le lentiggini, ti ricordi di me? Sono il tuo Terence. Anch'io ascolto radio animati. E lascia stare quel procione.

vi saluto io. Ciao a tutti da Pulma!

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Domenica 4, Vince Tempera con i Raggi Fotonici a Romix, Roma. Oliver Onions e Animaniacs a Romix, Roma. I Telenauti a Perla Comics, Palermo. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, Lo Stretto Indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati, perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.

Oggi vi riporto indietro al 1982, sono gli anni della Fiat Panda, della Renault 4 e del mitico Commodore 64, uno dei primi personal computer. Ancora oggi è uno dei più venduti di sempre, 20 milioni di pezzi, ma anche quello che è stato in produzione per più tempo, dal 1982 al 1994. Il Commodore 64 si presentava come una grossa scatola grigio chiaro, di base rettangolare e con gli spigoli smussati. Sulla faccia superiore c'erano i tasti neri, ma ce n'erano anche altri quattro, i cosiddetti tasti funzione, di colore grigio scuro. Niente di eccezionale, insomma, ma per noi era il top. Il computer stava tutto all'interno della tastiera e per giocare dovevi inserire una cassetta e attendere alcuni minuti, a volte interminabili, affinché il Commodore 64 caricasse il gioco, sempre nella speranza poi che non finisse con la scritta Load Error, perché a quel punto dovevi ricominciare da capo. A quei tempi non si stava poi così tanto attenti alla grafica, se era perfetta o meno. L'importante era che ci fossero comandi semplici per la tastiera e il joystick. I giochi si compravano in edicola e su ogni cassetta se ne trovavano veramente diversi. Per passare da un gioco all'altro bisognava avvolgere il nastro e qui serviva il contatore di giri. Sul libretto di ogni gioco infatti era indicato il numero di giri del nastro che dovevi avvolgere per poterlo avviare. Sul libretto di ogni cassetta era indicata la descrizione del gioco e qui potevi volare con la fantasia. Mondi fantastici, gare di veicoli improbabili, anche se nella maggior parte dei casi dovevi utilizzare veramente parecchia immaginazione. Un gioco molto avvincente era Wonder Boy, una sorta di omino che doveva liberare una signorina e che per farlo doveva battere tantissimi mostri, che però prima erano protetti da una serie interminabile di ostacoli, ranocchie, vespe, massi rotolanti e fuochi su tutto il cammino. Un altro gioco che ha avuto grande successo era Bubble Bubble, protagonisti due leggendari draghetti che, come solita missione, dovevano liberare una fanciulla dalle grinfie di un mostriciattolo. Déjà vu!

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi, qua su Radio Animati, farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao!

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: sono il cavaliere della sera. Ho come motto:
1: vieni, vidi, vici.
0: E quando perdo il treno, vado in bici.

0: con due rondini faccio primavera.
1: Cos'è bello tu per la primiera?
0: Con l'uncinetto io faccio una pancera e se starnuto ciò faccio una bufera. Non per vantarmi, sono una bandiera, eh?
1: Beh, che c'è?

Che? Oddio, ho un altro attacco di neurovisione. Chiamatemi un esperto in canali, un canalista. Ho bisogno di un canalista. Io voglio il mio psicocanalista. Ecco. Oppure voglio un esperto in minestroni televisivi. Mi si sono ingolfati i canali.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando si ride dalla paura. Ben trovati da Gianluca. È il 1991 quando dai fumetti di Charles Adams prende vita il film La famiglia Adams. Celebre fino a quel momento per i telefilm e cartoni animati, Barry Sonnenfeld porta sul grande schermo le avventure della famiglia più macabra e strampalata che si sia fino ad allora conosciuta. Gli Adams vivono in un sinistro castello lugubre e diroccato. Il capofamiglia è Gomez, interpretato da Raul Julia, un gentiluomo distinto con la passione per i sigari, innamoratissimo della consorte Morticia, un'elegante signora d'arte interpretata da Angelica Houston. La coppia ha due figli, la cinica Mercoledì che largisce consigli sui metodi più fantasiosi per uccidere la gente e il pestifero Pugsley, esperto di ghigliottine capace di sopravvivere ai tentativi di omicidio della sorella. Completano la famiglia lo zio Fester, nonna, la mamma di Morticia, l'imponente maggiordomo Lurch, Mano e il cugino It, un essere formato solo da capelli. Gli Adams amano tutto ciò che è disgustoso e mortifero e sono il terrore di normali esseri umani. In questo film assistiamo al ritorno dello zio Fester, scomparso misteriosamente 25 anni prima, in seguito a una lite con il fratello Gomez. L'uomo si presenta al castello accompagnato da una sedicente dottoressa tedesca che fa finta di voler aiutare i due fratelli nella riunificazione. In realtà si tratta di impostori che vogliono mettere le grinfie sull'enorme ricchezza della famiglia. La colonna sonora del film è costituita dalle musiche originali composte da Mark Shellman. Per i titoli di coda del film, il rapper statunitense MC Hammer ha composto il brano Adam's Groove.

0: Adam's Groove su Radio Animati a Chuck Si Canta. Pensate che con questo brano MC Hammer si è aggiudicato il Razzle Award quale peggior canzone originale. Nel 1993 lo stesso cast ha dato vita al sequel La famiglia Adams 2. E anche per questo appuntamento di Chuck Si Canta è tutto. Se volete ci troviamo ancora qua su Radio Animati per scoprire o ricordare altre colonne sonore.
1: Questa è Radio Animati.

Altitud, cose da leader. Soggiorni balneari e tour esclusivi, giusti anche nel prezzo, con la garanzia del

0: Ciao a tutti, sono Aurelio Mazzara, anch'io ascolto Radio Animati, anche quando disegno.
1: Radio Animati, solo sigle TV.
2: A Radio Animati sono le ore 23 in punto.

0: ciuf.
1: Gulp.
0: Tic, tac.
1: Dring. Gulp.
0: Ciu. Smac.
1: Gulp.
0: Fumet in TV.
1: Fumet in TV. Gulp.
2: Ciao a tutti da Alessandro
3: e Patrizia.
2: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
3: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
2: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
3: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
2: da martedì 6 ottobre.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Domenica 4, Vince Tempera con i Raggi Fotonici a Romix, Roma. Oliver Onions e Animaniacs a Romix, Roma. I Telenauti a Perla Comics, Palermo. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, Lo Stretto Indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette allegria.

0: arrivano i nostri. No, i nostri sono già arrivati. Purtroppo.
1: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: ricordate Mamma non mamma? Era il 14 novembre del 1983 quando su Rete 4 arrivò questo programma. Il conduttore era un debuttante, Marco Predolin, ai tempi ancora uno speaker radiofonico. All'inizio fu affiancato dalla ex valletta di Mike, Sabina Ciuffini, e successivamente da Ramona Dell'Abate.
1: Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo.
0: Il gioco dell'amore, così venne sottotitolato, ideato da Paolo Limiti ed è stato a tutti gli effetti il primo dating game trasmesso dalla TV italiana. Sul set troneggiava un'enorme margherita dai petali illuminati. Ragazzi e ragazze avevano il compito di rispondere a quiz di cultura generale e di avanzare di casella in casella per conquistare la preda. Una risposta errata faceva naturalmente retrocedere di un petalo, allontanando la preda e il conseguente premio.
2: Quattro splendide ragazze, Patrizia, Cristina, Annalisa e per la prima volta Cinzia fanno le difficili e fingono di non interessarsi alle avance di due ardenti e tenaci conquistatori come Fabrizio, fisioterapista, e Maurizio, operatore di computer. Ed ora ecco a voi presentatori, le star di Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo, Ramona Dell'Abate e Marco Predolin.
0: Nelle varie edizioni hanno partecipato come concorrenti molti personaggi diventati poi celebri, come Francesca Dell'Era, Corrado Tedeschi, Giorgio Mastrota, Maria Grazia Cucinotta e anche un insospettabile Rocco Siffredi.
3: Rocco, 23 anni, pugile dilettante.
4: Tu sei un boxer, Rocco?
5: Sì, diciamo.
4: Ma tu hai fatto qualche incontro o no? Non l'hai mai fatto?
5: E purtroppo ero talmente emozionato che prima di arrivare stavo sul corridoio per salire sul ring, sono scivolato, ho battuto la testa, sono rimasto a KO prima di salire sul ring.
0: Mamma non mamma divenne un grande successo in breve tempo e la Mondadori, che fondò Rete 4, per la prima edizione del programma realizzò anche il gioco in scatola. Una volta terminato il corso delle tre edizioni, il format rimase nel cassetto per due anni, prima che Odeon TV lo rispolverasse nel 1987, questa volta con la conduzione dell'attore Sebastiano Somma e anche una giovanissima Simona Tagli. E allora ricordiamo Mamma non mamma attraverso la sua sigla storica, cantata da Alessandra e scritta da Paolo Limiti con Piero Cassano dei Mattia Basano.

0: anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
1: Radio Animati, déjà vu, déjà vu.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori,
3: ma anche ascoltatrici
2: di Radio Animati, da Ribosio
3: e Feligna
2: di Sketch and Breakfast. Ciao.

0: Ciao, sono Carletto FX di Gen Boy. Anch'io ascolto radio animati e in particolar modo
1: la balena Giuseppina. Non si tocca e non si vede.
2: Ciao ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giungo a questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa! Ho gridato troppo, Timon!

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero i capolavori western. Ben trovati a Chuck si canta da Gianluca. Questo appuntamento lo dedichiamo a Sergio Leone e a Il buono, il brutto e il cattivo, capitolo finale della trilogia del dollaro, preceduto da Per un pugno di dollari e per qualche dollaro in più. Un cast straordinario: Clint Eastwood è Joe il buono, Eli Wallach è Tuco il brutto e Livan Cleed è Sentenza il cattivo. La storia è ambientata nella seconda metà del 1800, durante la guerra di secessione americana. Tre uomini senza scrupoli e regole morali vivono ai margini della società e della legge. Tuco è un bandito e viene catturato da un cacciatore di taglie, Joe, che prima lo consegna alle autorità e poi lo salva dall'esecuzione. I due si mettono d'accordo così da ripetere la truffa e intascare la taglia, ma il buono viene meno al patto e abbandona il brutto nel deserto. Nel frattempo Sentenza è da tempo sulle tracce di una grande quantità d'oro nascosta dal terribile Bill Carson al sicuro dentro una tomba. Per uno scherzo del destino però è il brutto a scoprire dove si trova. Quando è sulle tracce del buono per freddarlo nel deserto, infatti incontra Carson moribondo che gli rivela l'ubicazione di $200,000. Ma mentre si allontana per prendergli dell'acqua, si avvicina il buono che scopre il nome della tomba in cui sono sepolti prima che Carson muoia. Così i tre uomini, senza nessuna reciproca fiducia, accomunati solo da risentimento, sono costretti loro malgrado a mettersi insieme sulle tracce del bottino. Affronteranno ostacoli e peripezie per arrivare al cimitero, dove si sfideranno in un ultimo scontro risolutivo per impossessarsi del tesoro. Ennio Morricone firma la colonna sonora del film e di tutta la trilogia. Il motivo principale, assomigliante all'ululato del coyote, è una melodia divenuta famosa nel mondo.

0: Ennio Morricone e le musiche del buono, il brutto e il cattivo in questo appuntamento di Chuck si canta. Prima di salutarci vi ricordo l'email gianluca@radioanimati.it per segnalare le vostre colonne sonore preferite.
1: Sono Goldrick, anch'io sento solo Radio Animati.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: vedo, dove stiamo andando?
1: Di là.
0: T'ho detto che non vengo, questi chi sono? Mi sembra di stare al circo.
1: Giusto al circo, signore, accomodarsi all'interno. Più comici entrano, più bestie si vedono.
2: Radio Animati, premiata sigla.